0: En el blue dipinto de blue, el cielo azul, ¿no? Azul, en el blue dipinto de blue, un clásico, ¿cierto? De la música italiana. Domenico Modugno nos invita a volare.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.